dei collaboratori del Cristiano Massini, Maria Dolores, Piappelle de Plasmo, Marcia Autore.